0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

nerine. Innocenti le nerine, così semplici e leggere nel loro essere, appaiono riccioli a divenire virgole ed apostrofo di un mondo di bulbi, a rallegrare l'esistenza di una bellezza che solo il creato sa regalare.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Per un po' non successe niente, tranne il gusto di immaginare le proprie abitudini e le proprie comodità. Non c'è niente di più impegnativo di mettersi la scrivania al posto giusto, che è uno solo, lo so. Due giorni ci vuole, però si gode. Ecco, ora è perfetta, viene proprio voglia di sedersi. C'è un piccolo particolare, mi ero accorto anche ieri. Si intravede un angolo del soggiorno della casa accanto. Nevrotico come sono, questo mi dà un attimo di dispiacere. Meno male che ora poco a poco il buio si prende tutto. Era quasi sera e il mio vicino sedeva di schiena, o perlomeno si suppone sedesse di schiena. In realtà non si vedeva affatto, anche perché la stanza buia era rischiarata a intermittenza solo dalla luce fluorescente della televisione. Sarebbe una abat-jour moderna se non avesse il volume. E bravo colonnello, tienila un po' più alta, così la sento anch'io. L'ho visto il Mazzolini, bel tipo, è fatto come un colonnello, anziano ma dritto come un grattacielo. Che salute, che vecchiaia invidiabile. Si comprano una bella casetta un po' fuori. Nessuno ama la pace come i colonnelli. Li ho sempre visti finire nei giardini, nei roseti. Mica muoiono in battaglia, mai. Lui sicuro il suo prato, le sue piantine. A lui viene tutto benissimo. C'ha delle rose enormi. E il gallo? Una statua. Mi assomiglia un po'. Anche più maestoso. Mi ricordo che la prima volta che lo vidi se ne stava dritto impettito sopra il muretto con la sua cresta rossa. Una via di mezzo tra il colonnello Mazzolini e Giuseppe Garibaldi. Ma questo cos'è? Non è la televisione. Ancora una volta avevo sentito il solito rumore. Qui c'è qualcuno che ci cammina sopra la testa, ma sono mica paranoico. Voglio chiedere al colonnello se ha sentito. Ma cosa vuoi che senta? Piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro, piro. Lui si coccola le sue galline, poi prende il tegamino, un velo di burro, si cuoce due ovine, la sua poltrona, appena un po' di fluorescenza televisiva, magica. Ognuno ha l'infinito che si merita. Ma tutto questo non aveva importanza per la mia storia, o meglio ne aveva. Però se un giorno io dovessi dire la verità su quella sera, dovrei ammettere che non ce l'avevo affatto col colonnello Mazzolini. In quel momento non sopportavo che anche in questa casa, che avevo chiamato oasi, non sopportavo l'idea che tutto quello che avevo buttato fuori dalla porta mi rientrasse dalla finestra. Se domani uno dovesse dare un nome a questo nostro tempo, sì, un capitolo, come fanno gli storici, che ne so, il romanticismo, la rivoluzione francese, sia un titolo chiaro. Non dovrebbero chiamarlo né socialismo, né decadenza o post-capitalismo. Forse la definizione più giusta sarebbe la volgarità. La volgarità di tutto e di tutti. Io ero venuto qui da solo, senza radio, senza giornali, senza televisione, ingenuità forse, e mi ritrovo addosso in un attimo tutto quello da cui ero scappato, o meglio, da dove credevo di essere scappato. È bastato un niente, quella finestra, quella fluorescenza, un simbolo per carità, magico l'ho chiamato, forse ipnotico anche, un caleidoscopio, no, una lente di ingrandimento del tutto. La volgarità degli oggetti, delle parole, la volgarità delle facce, dei vestiti, delle risate, la volgarità degli uomini politici, degli intellettuali, dei cantanti, del successo, la volgarità del mondo intero, certo, tutto dentro nel tubo, nella scatola, sì, la fluorescenza, tutta la volgarità del mondo, minuto per minuto. È per questo che uno scappa da tutto, perché senti che ti fa male, male fisico, ti fa male dentro, e diventi più brutto, più cattivo, e non te ne accorgi, perché ormai è la tua vita, è la normalità. Perché la volgarità è in tutti, la volgarità dei giornalisti, la volgarità dello scoop, dell'informazione, la volgarità dei presentatori, col pubblico che applaude, che ride, che partecipa, e i bambini che telefonano, che giocano, e i gettoni d'oro, i biscottini, i profilattici, di più, sempre di più. Niente, te ne stai lì, inchiodato, istupidito, ipnotizzato anche, la fluorescenza, sì, la fluorescenza, è lei che va a venire il cancro, ce l'ho addosso, ce l'abbiamo addosso, e se ne parla anche invece di vergognarsi. Si discute, questo è meglio, questo è peggio, zitto, zitto, basta, bisognerebbe urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa, urlare dentro la propria testa. Probabilmente quella sera lì, no, anzi, certamente quella sera lì avevo esagerato. Mi era andato proprio, come si dice, il sangue alla testa. Ero rosso, accaldato, gonfio e un po' stupido. La fluorescenza. La televisione è un oggetto. È un uomo padrone di sé. Se vuole, la spegne. Prende un bel libro. Ma quale libro? Quando sei dentro a quella roba lì, ci sei dentro. Non esiste altro. Me ne andai a letto con questi pensieri, ma ero un po' confuso. Mi ricordo che un attimo prima di addormentarmi pensai che avevo fatto male a non portare qui la televisione. Sulla strada della degradazione è molto meglio un bel telequiz che la montagna incantata di Thomas Mann.

Perovskia appare come una lavanda, ma in realtà viene chiamata salvia russa. Ama il sole ed i suoi fori cerulei mantengono a lungo la fioritura. Si consiglia di tagliarla a fine febbraio, inizio marzo, a 15 cm dal suolo per farla restare sempre giovane e vigorosa.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Vous écoutez Centrale Milano sur 1575 kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à centralemilano@hotmail.com.

0: me.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

spessore del dolore con le sue presenze. La notte, il cuore gonfio la notte, i lamenti dei malati riempiono le stanze. Ma stranamente il giorno dopo, prima che arrivino i parenti, si fa un poco di ironia, persino sui lamenti.

come faccio? Mi vergogno, dovrei andare. E Gildo, il grosso Gildo, mi insegna da sdraiato come devo fare. E intanto, a pochi metri di distanza, si fatica.

le innocenti stonature di un salotto, sono i piccoli fastidi, i gesti un po' meschini che fanno l'uomo veramente brutto. Ma in ospedale, dove la perdita è totale, dove lo schifo che devi superare è quello di aiutare un uomo a vomitare, dove non c'è più nessuna inibizione, dal vomito al sudore, alla defecazione, allora salti il piano, se lo sai saltare, e entra in un altro reparto dell'amore. Gillo, io vorrei che all'insaputa delle suore, Gildo, il grosso Gildo, mi passa di nascosto qualche cosa da mangiare. E intanto, a pochi metri di distanza,

che improvvisamente diventa elementare. Potrà sembrare irriverente, ma qualche ora dopo ridevamo tutti per niente. Ma scanso di fraintesi, non è il cinismo mestierante e fastidioso dei dottori, ma il senso della vita.

Mi dispiace, sono guarito, devo andare. E Gildo, che naturalmente mai più nella mia vita ci avrò il gusto di incontrare, nasconde questa volta con vergogna

il cielo era azzurro e teso, e le mie gambe strane senza peso attraversavo il giardino tremante come in un sogno riposante. Gli occhi delle nuove madri luccicavano e i grossi seni sotto le vestaglie biancheggiavano. Solitaria avvertivo quel candore, quell'aria di purezza, e il cielo era azzurrino e c'era un po' di brezza.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Anche Luciano Macchia Crooner ascolta Radio Centrale Milano.

Sophis. Sembrava erba, ma in realtà tutte le piante sono erbe se vuoi. Ma lei aveva qualcosa di speciale. Per questo ebbe persino il coraggio di dire alla terra: ciao, non ti scordar di me. Ci rivedremo in ogni primavera per ricordarti la bellezza del risveglio. E da quel giorno il mio Sophis diventa il non ti scordare.

0: tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 27, domenica 28 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo, perché per qualche settimana in vacanza la redazione di Francia Oggi, noi di Nizza 24 facciamo un po' tutto, le news dalla Costa Azzurra, altre news dalla Francia e dal resto del mondo, oltre alla meteo. Un saluto, sono Marco Casa, siete all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Apriamo purtroppo col Venezuela, sono circa 600 i morti e quasi 3.000 i feriti in questo bilancio parziale del violento doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori continuano a scavare senza sosta tra le macerie nella speranza di trovare superstiti, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. La regione di La Gaira è quella più colpita, con edifici crollati e interi quartieri devastati. Sul posto sono arrivati soccorsi da almeno 17 paesi e le Nazioni Unite coordinano una vasta operazione internazionale. L'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Europa sarebbe stata praticamente impossibile solo pochi decenni fa, lo afferma uno studio del network scientifico World Weather Attribution, che ritroviamo sulla CNN e che attribuisce l'intensità delle temperature al cambiamento climatico causato dalle attività umane. Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi record in diversi paesi europei, con temperature estreme che durante la notte non danno tregua. Il caldo ha già provocato centinaia di vittime in Europa, interruzioni nei trasporti, blackout e la chiusura di scuole e attrazioni turistiche, oltre al mancato avvenimento di manifestazioni, per esempio come l'Iron Man, di cui parleremo tra poco. Secondo gli esperti, senza una rapida riduzione delle emissioni, fenomeni di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e intensi. E con le temperature eccezionalmente elevate che stanno colpendo la Francia, anche il benessere dei cani e dei cani della Polizia Nazionale è diventato una priorità. In Normandia, a Saint-Maritime, un agente cinofilo ha portato una piscina sul campo di addestramento per permettere ai suoi due compagni a quattro zampe, Pixel e Titan, di rinfrescarsi tra un'esercitazione e l'altra. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l'attenzione riservata agli animali impegnati ogni giorno al fianco degli agenti nelle attività operative. E a loro è dedicata la copertina di questo weekend di Nizza 24. Il 26 settembre Papa Leone XIV celebrerà una grande messa tra Place de la Concorde e gli Champs-Élysées nel cuore di Parigi. L'evento, inserito nella visita ufficiale del pontefice in Francia, potrebbe richiamare fino a 500.000 di fedeli. Il giorno precedente è previsto un incontro con i giovani allo Stade de France. Dopo la tappa parigina, il Papa visiterà Lourdes e la città di Metz, dove celebrerà altre messe. L'Ironman di Nizza, come dicevo, in programma domenica 28 giugno, è stato annullato a causa delle elevate temperature previste. La decisione è stata presa dalle autorità per tutelare la salute dei circa 4.500 atleti, dei volontari e del personale di soccorso. Ancora a Costa Azzurra, fino a domenica, a Villefranche-sur-Mer, ci sarà la settima edizione del Festival La Crème. La manifestazione unisce concerti, DJ set, attività dedicate al benessere, sport acquatici e iniziative culturali affacciate sul Mediterraneo. In programma anche eventi per le famiglie. La meteo sabato 27 giugno in Costa Azzurra, sereno o poco nuvoloso, venti deboli e bassa probabilità di pioggia, allerta arancione di Meteo France per rischio a canicule e allerta gialla per rischio temporali. Lungo la costa minime 27, massime 37 gradi. Stessa situazione anche domenica 28 giugno. Parigi sabato, sole e venti deboli, minima 23, massima 38 gradi. Milano parzialmente nuvoloso, minima 28, massima 36 gradi. Domenica nuvoloso a Parigi, probabile pioggia e venti deboli, minima 18, massima 30 gradi. Nei giorni successivi, nei primi giorni della settimana a Parigi, le temperature scenderanno sensibilmente, scenderanno di qualche grado anche a Milano, ma attualmente nel weekend ancora parzialmente nuvoloso in città, minima 28, massima 37 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Weekend di sabato 27, domenica 28 giugno, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra e non solo, perché per qualche settimana in vacanza alla redazione di Francia Oggi, noi di Nizza 24 facciamo un po' tutto, le news dalla Costa Azzurra, altre news dalla Francia e dal resto del mondo, oltre alla meteo. Un saluto, sono Marco Casa, siete all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano. Apriamo purtroppo col Venezuela, sono circa 600 i morti e quasi 3.000 i feriti in questo bilancio parziale del violento doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori continuano a scavare senza sosta tra le macerie nella speranza di trovare superstiti, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. La regione di La Guaira è quella più colpita, con edifici crollati e interi quartieri devastati. Sul posto sono arrivati soccorsi da almeno 17 paesi e le Nazioni Unite coordinano una vasta operazione internazionale. L'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Europa sarebbe stata praticamente impossibile solo pochi decenni fa, lo afferma uno studio del network scientifico World Weather Attribution, che ritroviamo sulla CNN e che attribuisce l'intensità delle temperature al cambiamento climatico causato dalle attività umane. Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi record in diversi paesi europei, con temperature estreme che durante la notte non danno tregua. Il caldo ha già provocato centinaia di vittime in Europa, interruzioni nei trasporti, blackout e la chiusura di scuole e attrazioni turistiche, oltre al mancato avvenimento di manifestazioni, per esempio come l'Iron Man, di cui parleremo tra poco. Secondo gli esperti, senza una rapida riduzione delle emissioni, i fenomeni di questo tipo diventeranno sempre più frequenti e intensi. E con le temperature eccezionalmente elevate che stanno colpendo la Francia, anche il benessere dei cani e dei cani della Polizia Nazionale è diventato una priorità. In Normandia, a Saint-Maritime, un agente cinofilo ha portato una piscina sul campo di addestramento per permettere ai suoi due compagni a quattro zampe, Pixel e Titan, di rinfrescarsi tra un'esercitazione e l'altra. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l'attenzione riservata agli animali impegnati ogni giorno al fianco degli agenti nelle attività operative. E a loro è dedicata la copertina di questo weekend di Nizza 24. Il 26 settembre Papa Leone XIV celebrerà una grande messa tra Place de la Concorde e Champs-Élysées nel cuore di Parigi. L'evento, inserito nella visita ufficiale del pontefice in Francia, potrebbe richiamare fino a 500.000 di fedeli. Il giorno precedente è previsto un incontro con i giovani allo Stade de France. Dopo la tappa parigina, il Papa visiterà Lourdes e la città di Metz, dove celebrerà altre messe. L'Ironman di Nizza, come dicevo, in programma domenica 28 giugno, è stato annullato a causa delle elevate temperature previste. La decisione è stata presa dalle autorità per tutelare la salute dei circa 4.500 atleti, dei volontari e del personale di soccorso. Ancora a Costa Azzurra, fino a domenica, a Villefranche-sur-Mer, ci sarà la settima edizione del Festival La Crème. La manifestazione unisce concerti, DJ set, attività dedicate al benessere, sport acquatici e iniziative culturali affacciate sul Mediterraneo. In programma anche eventi per le famiglie. La meteo sabato 27 giugno in Costa Azzurra, sereno o poco nuvoloso, venti deboli e bassa probabilità di pioggia, allerta arancione di Meteo France per rischio a canicule e allerta gialla per rischio temporali. Lungo la costa minime 27, massime 37 gradi. Stessa situazione anche domenica 28 giugno. Parigi sabato, sole e venti deboli, minima 23, massima 38 gradi. Milano parzialmente nuvoloso, minima 28, massima 36 gradi. Domenica nuvoloso a Parigi, probabile pioggia e venti deboli, minima 18, massima 30 gradi. Nei giorni successivi, nei primi giorni della settimana a Parigi, le temperature scenderanno sensibilmente, scenderanno di qualche grado anche a Milano, ma attualmente nel weekend ancora parzialmente nuvoloso in città, minima 28, massima 37 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
2: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

Me sarò chiesto 100.000 volte, io che non so né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto fra le braccia in fondo al cuore. E dato sì che sei così preziosa, stasera io te voglio dire una cosa. Aspetta. Ma arrivo, insomma c'è un momento di... E ci hanno mai mannato

te sola, io te ce m'anno sola, io te ce m'anno sola, sola senza di me. Già che ce so, me voglio levare quest'altro peso, con te che fai il capoccia e stai lassù, te sei allargato troppo, senti a coso, mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta.

Ma quando la mattina sto allo specchio c'è un fatto che mi butta giù il morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanto addosso sto finale. Te s'hanno mai mandato

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie delle nostre montagne, delle nostre valli, attraverso i loro panorami, attraverso le loro storie, attraverso le leggende, attraverso tutto ciò che in qualche modo ha trasformato anche noi nel tempo. Perché, come diciamo spesso, le montagne in qualche modo sono un libro aperto che raccontano, e noi, se siamo capaci di leggerle, di viverle, di apprezzarle, possiamo un po' capire qualcosa di più anche della nostra vita, di come siamo fatti, di come siamo arrivati qua. E ogni pezzettino del puzzle forse compone una storia molto molto grande che ci piace raccontare puntata per puntata. E la storia di cui vogliamo parlare in questa puntata va nella valle di Mud, o Vallone di Mud, che è una vallata laterale della Valsesia, nel territorio comunale di Alagna. Si sviluppa dai 1250 metri della frazione Pedemonte ai 2964 del Monte Tagliaferro, cima simbolo della valle. È percorso dal rio Mud, che è un solo affluente interessante, il Croso della Moanda. Allora, iniziamo un po' a raccontare questa valle, perché ha tantissime storie bellissime. Questa era d'Invetta e comincia così il nostro viaggio.

E questa è sempre la Radinvetta. È iniziato così il nostro viaggio nella Valle di Mood. E come spesso facciamo, iniziamo un po' a raccontare per come è fatta, per darle un po' un volto. È dominata a nord dal versante sud del Corno Mood, a sud dal versante nord della cima Carnera. Viene divisa in due dal monte Tagliaferro, che fa da spartiacque tra il rio Mood e il Croso della Moanda. In cima, entrambe le vallate, è presente un colle. Nella vallata principale è il colle Mood a 2324 metri, che permette di traversare in Val Camonica e Arima. Nell'altra, la bocchetta della Moanda, a 2422 metri. Ecco, il Croso della Moanda dà anche vita a un piccolo lago presso l'Alpe Campo. A dominare la valle è il Tagliaferro, che al contrario delle altre due vette è totalmente roccioso. E già questo dà anche un'altra immagine molto forte di quello che si vede quando si va lì, con una parete nord-ovest di 800 metri verticali. Beh sì, sono 800 metri verticali. Provate a immaginarvi la dimensione, la meraviglia di questa parete, solcata da ripidi canaloni. Alla base di questa parete si notano due nevai perenni di forte ritirata che alimentano il torrente. Purtroppo questo è una di quelle cose che sta succedendo da tantissime parti nel mondo. Ci sono dei nevai che si ritirano a poco, anche questa è una condizione che non è sempre bello poter raccontare, ma fa parte delle cose, quindi dobbiamo farlo. Purtroppo sì, è un dispiacere, ma fa parte anche dei cambiamenti climatici. Fermatevi un momento, provate a immaginarvi che meraviglia, una parete alta 800 metri, essere lì e potersi perdere per qualche secondo nella grandezza e nell'immensità.

E per poter raccontare la valle andiamo lontanissimo nel tempo, perché la valle si è formata, come tutte le Alpi, dopo la collisione fra placche circa 50 milioni di anni fa. Siete lì e grazie a una cartolina, grazie a un panorama che potete vedere, state già facendo un flashback, un risultato di qualcosa durato 50 milioni di anni. E fa parte della zona Sesia-Lanzo, la maggiore area essere andata in subduzione durante l'orogenesi nell'arco alpino. In seguito le ere glaciali e la collisione hanno modellato le montagne, creando la valle come la vediamo oggi.

era glaciale. Anche questo qui è un'altra testimonianza. Provate a fermarvi un attimo, perché non è soltanto una morena, magari uno ci passa di fianco e non ci bada. Il risultato immenso della natura, delle ultime glaciazioni, ed è un'altra testimonianza. E come ben detto, ci sono ancora dei nevai esistenti nel suo residuo. Speriamo, beh, che in qualche modo possano rimanere.

0: Jeannie was always afraid of the dark, and we never could understand why. 'Cause we looked after Jeannie with the very best of care, because Jeannie was our only child. Perhaps it was death that she was so afraid of, 'cause it took her one dark, stormy night. I think we always knew that we'd never see Jeannie grown, 'cause it seemed that she was destined to die. But on Jeannie's grave, we placed an eternal flame that glows and never loses its spark. And on the darkest night, there's always a light, 'cause Jeannie's afraid of the dark.
1: Our Jeannie's afraid of the dark.
2: Ma non soltanto questa vale da un punto di vista geologico e antichisca, abbiamo detto, ma anche da un punto di vista di vita degli umani, perché la storia di questa valle risale forse in epoca romana, perché sulla vetta del Monte Tagliaferro sono state ritrovate incisioni in latino molto antico. Durante il Medioevo la zona venne anche popolata dalla comunità dei Valser, di cui sono ben presenti le abitazioni a Pedemonte. Ecco, questo popolo, grazie anche al clima favorevole, si adottò a coltivare i ripidi versanti di queste montagne, costruendo terrazzamenti ancora visibili oggi. Però, come poi spesso succede in tante valli purtroppo della montagna, nei secoli successivi molte zone si spopolarono fino ad arrivare ai giorni nostri. Nel 1983 venne inaugurato il rifugio Santino Ferioli, dalle rovine dell'Alpe Mud di sopra, e la baita sociale Alpe Campo nel 1997, favorendo così il turismo, perché poi queste valli a poco un po' muoiono, sembrano quasi morire, poi trovano sempre un modo, trovano sempre una strada per poter crescere, rinascere, ritornare ancora oggi, come adesso sta succedendo in questi ultimi anni grazie al turismo e per fortuna sempre di più a un turismo consapevole e rispettoso, almeno per quanto si possa fare. La strada è ancora lunga, però le nostre valli hanno ancora tantissimo da poter raccontare, e la Valle di Mud è proprio una di quelle.

E nel raccontare questa valle non si può non fermarsi a raccontare il Tagliaferro, che è posta sul contrafforte montuoso che discende dalla punta Anifetti del Monte Rosa e divide il comune di Alagna Valsesia a quello di Alto Sermenza, in Val Sermenza. Tra le più conosciute cime valsesiane, ha una forma perfettamente piramidale se vista dalla Val d'Otro e dal Colle di Terno, con una sporgenza sud chiamata Dosso Grinner, da cui si sviluppa la via normale di salita. Slanciata e appuntita, è visibile anche dalla pianura padana, addirittura da Milano. Abbiamo detto prima, con questa parente imponente, si vede veramente da lontanissimo. Infatti, la sua salita risulta essere molto delicata e difficile da tutti i versanti. Ecco, poi c'è un altro particolare interessante che rende questa salita ancora più, come dire, avvincente o comunque complicata, o comunque difficile, perché a causa della sua posizione, primo alto baluardo sopra le cime più basse della via Sermenza, d'estate, quando la temperatura è elevata, finisce per essere molto spesso avvolta da nuvole dell'umidità provenienti dalla vicina pianura. Allora, questo non è soltanto un problema di visibilità, che magari non si vede il panorama, è proprio un problema tecnico, perché proprio l'umidità rende particolarmente scivolose le rocce, accrescendo i pericoli e causando numerose disgrazie che hanno contraddistinto e continuano a contraddistinguere purtroppo questa montagna, la sua storia e anche oggi. Per questo, per la sua ascensione, anche se effettuata dalla via normale, è necessario non solo scegliere una giornata dal meteo stabile, ma anche dalle temperature non eccessivamente elevate. Molto spesso ci si avventura in montagna e tutti quelli che raccontano la montagna, tutti quelli che amano la montagna, lo dicono, lo ripetono, lo ripeteranno per sempre. La prima cosa è la sicurezza, e a volte basta soltanto una pioggerella per rendere il percorso molto molto più pericoloso e inutilmente pericolosa una passeggiata di quello che dovrebbe essere, trasformando quello che è piacere invece in un problema. Quindi, come sempre diciamo, attenzione quando si va in montagna, prima di tutto la sicurezza.

0: Questo è sempre Radio Inverter, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in From 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse e molto molto di più. E il bello di vivere la radio, una delle tante bellezze, è anche la possibilità di poterla fare in ambienti diversi, la si può fare in macchina, la si può fare a casa, la si può fare in montagna. Ognuno può viverla un po' come vuole, ci sono tantissime le occasioni in cui si può fare radio, divertirsi, e proprio è una di queste occasioni, magari una di quelle in cui tanti radioamatori, tanti amanti del CB si ritrovano sia fare radio in macchina, ma anche per fare radio in macchina ci sono delle regole, bisogna saperlo fare in qualche modo, e proprio di questo ne parliamo oggi con Carmine, India Kilo, 8 Delta York Foxtrot. Innanzitutto, grazie mille Carmine per essere qui con noi ancora una volta e grazie ancora per tutti i contenuti che tu produci e come divulgatore metti su tutti i social e su tutti i canali su web, perché sono molto molto interessanti e soprattutto sono un bellissimo apriporte per chi magari conosce la radio ma ci si vuole addentrare. E sono dei bellissimi approfondimenti anche per chi la radio già la vive ogni giorno e vuole sentirsela raccontare in qualche modo. Ma veramente grazie mille Carmine per tutto il lavoro che fai. Ma torniamo a bomba, la radio in macchina.
1: Ciao Luca, grazie ancora per l'invito. È sempre un piacere essere qui con te. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Oggi parliamo di un argomento che interessa tanti di noi, l'utilizzo della radiotrasmittente in auto. Partiamo dall'installazione. Un consiglio semplice ma importante: alimentate la radio direttamente dalla batteria dell'auto, naturalmente con un fusibile di protezione adeguato. Evitate, se possibile, la presa accendisigari. È comoda, sì, ma non è la soluzione migliore. Parliamo ora dell'antenna. È fondamentale controllare le onde stazionarie, il famoso ROS. E un controllo fatto bene significa trasmettere meglio, ma soprattutto proteggere l'apparato. Una piccola curiosità: anni fa serviva un permesso aggiuntivo per usare la radio in auto, oggi non è più necessario. Quando parliamo di utilizzo, intendiamo sia ricezione che trasmissione. Naturalmente l'operatore deve essere in possesso di patente e licenza, e l'apparato deve essere del tipo omologato. Per quanto riguarda la sicurezza, manipolare la radio mentre si guida è pericoloso. Può sembrare una cosa da niente, ma basta un attimo di distrazione. Ricordo che in caso di controllo, l'uso del microfono durante la guida può essere considerato violazione del codice della strada, articolo 173, e quindi sanzionabile. Come possiamo ridurre i rischi? Prima cosa, utilizzare un sistema viva voce, proprio come facciamo con il telefonino. Seconda cosa, se dobbiamo cambiare impostazione della radio, fermiamoci. Meglio perdere un minuto che rischiare molto di più. E infine un consiglio pratico: teniamo sempre con noi le autorizzazioni. Ancora oggi non tutti conoscono bene il mondo dei radioamatori. In conclusione, possiamo dire che la radio in auto è uno strumento bellissimo, utile, affascinante, ma va usata con responsabilità.
0: Carmine, hai proprio ragione. Come tutte le cose, bisogna starci attenti, bisogna farle con responsabilità per far sì che un divertimento e una passione rimanga tale, non sia pericolosa né per sé e né per gli altri. Grazie ancora Carmine Lan per essere stato qui con noi. India Kilo 8 Delta York Foxtrot. E se avete delle domande per Carmine, lui è sempre pronto a rispondere ancora una volta attraverso i suoi canali social, attraverso i video, attraverso tutte le azioni che lui pone in essere per divulgare questa splendida passione. Quindi se avete delle domande potete mandarle qui a Radio Inverter oppure direttamente a Carmine Lan, lo si trova molto facilmente sul web e sono sicuro che lui sarà molto più che contento di poter rispondere. Io sono Luca, Inform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Radio.

0: Ecco, parlando sempre del Monte Tagliaferro, c'è una curiosità, perché la statuetta della Madonnina collocata sulla vetta l'8 agosto 1954 è la riproduzione della statua della Madonna Immacolata che si trova in Piazza Martiri a Borgo Manero, opera dello scultore borgo marrenese Luigi Fornar. Inoltre c'è anche un'altra curiosità interessante, perché si narra che la Cengia Haigaweg, che tradotto significa brutta strada, sia stata intagliata addirittura dai romani e che poi vi ci fosse stato posizionato un tesoro. Ma allora molti alpinisti avrebbero cercato di raggiungerlo, ma il tesoro era custodito da un rospo che si gonfiava a tal punto da impedire il passaggio sulla Cengia. Inoltre poi si dice che anticamente alcuni pastori della zona notarono che le loro mucche andavano a pascolare lì, perché c'era l'erba molto fresca, ma precipitavano. Allora fu costruito un cancelletto per non farle passare. Tuttora questo cancelletto esiste ed è una difficoltà in più per gli escursionisti che lo attraversano. Beh, non è mica male anche questa storia. E chiudiamo questa puntata di Radio Invetta, perché purtroppo il nostro tempo a disposizione è già quasi finito, con l'ultima curiosità. Il nome della montagna deriva da una lama rocciosa che taglia la vetta lunga 60 metri e larga 50 centimetri. Su di essa ci sono anche alcune antiche incisioni, come abbiamo detto prima, forse di epoca romana. E ci sarebbero ancora tantissime cose da raccontare su questa zona, su questa montagna, sulla cultura, sul suo artigianato e molto molto di più, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è già finito. Se voi siete state in Valle di Mood e volete raccontarci la vostra storia, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, la nostra storia diventerà la vostra storia e la vostra voce diventerà la voce di tutti quelli che amano la montagna. Grazie mille per essere stati con noi, ci sentiamo alla prossima puntata. Io sono Luca e questa è sempre Radio Invetta.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
2: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Pop Up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Milano Centrale, al centro della musica.
2: The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.

0: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene con una lampada da 2000 watt in mano, una macchina fotografica, e cercavo in un posto che poteva essere Milano. Sento una voce nella nebbia che mi fa: così non fotograferai mai niente. Chi siete? E lui: un tedesco di passaggio. Ah, penso io, il solito pessimista della scuola di Francoforte. Ma che? Esce dalla nebbia un bel signore con la barba che mi fa: piacere, Carlo Marx. Vedi, ragazzo? Come ragazzo? Mi chiamano tutti i compagni, arriva questo e cambia il vocabolario un'altra volta. Non basta una macchina fotografica con gli obiettivi giusti. Tu sbagli i tempi. Credimi, io ho una certa esperienza della roba che si muove. E questo è vero, eh? Dunque, come si muoveva il tutto ai miei tempi? Qui il capitale, qui le classi, qui la borghesia, eccetera, eccetera. E io, flash! Simpatico Marx quando si scalda, eh? Però mi permetto di dirgli: anche noi, capitale, classi, borghesia, flash! Bravi! Grazie! Ho capito dopo che per lui bravi voleva dire coglioni. Affettuosamente si intende. L'ho capito dal seguito. Bravi! La borghesia non c'è più. O meglio, non conta. Sbriciolata. E no. Qui mi incazzo, eh. Non c'è più. Oddio, non c'è più la borghesia. Che detto da lui fa anche rabbia. Perché uno dice: allora ci ha preso per il culo fino adesso. No, scusa. Ma scusa, Marx, i padroni, eh? I capitalisti. E lui bello, con quegli occhi che vedono tutto. I padroni, i capitalisti, non li vedo. Nel senso che stanno diventando impersonali. Ma puttana miseria, io ho bisogno di aggrapparmi qualcosa, ho bisogno di punti fermi. Allora dovevi sognarti Gesù. Già fatto, grazie. Ma mi dica, maestro, la lotta di classe, la lotta di classe, lasciami almeno la lotta di classe. E lui calmo: la lotta di classe, più svelto, maestro, dai, la lotta di classe sarebbe ancora giusta. Oh, meno male. Se fossero chiare le classi. Come non sono chiare le classi? Ehi, allora non sei marxista? Scusa se mi incazzo, Marx, ma mi sembra un po' spappolato, E l'imperialismo? L'imperialismo, dai, dai, su, l'imperialismo. Svelto, dai, l'età, ma svelto, Marx. Ne parlavo col Lenin. È lassù che lo guarda, lui c'è fissato. Dice che ne ha un'immagine un po' sfocata. Parla di Pax Americana. Dice che la pace è peggio della guerra. Sì, questo l'ha detto anche il matto delle carte prima. Ma poi cosa guardi? Cosa guardi ora se non c'è più niente, eh? Non è vero che non c'è più niente. I nemici ci sono più di prima. Solo che si presentano in un altro modo. È tutto più... La vedi la produzione? Era così, una bambina. Com'è cresciuta? Che salute! Me la ricordo io. Una bambina coi padri che fai questo, fai quello. Roba da matti. Una donna autonoma. Va da sé. Va da sé. Bisogna fare qualcosa. Tira fuori la sua Laika col soffietto e flash, bisogna fare qualcosa. Flash, ah, ho capito. Flash, è tutto più flash interessante, flash ho capito, è tutto più, e il vecchio se ne andò ancheggiando, lasciandomi nell'angoscia più totale. Il rullino, non andare via, il rullino, spediscimelo! Maledetto, testardo, fissato, anche con l'arteriosclerosi viene qui, vede che tutto si muove, scatta un 5 centesimo, è una mania, ci avevo le idee così chiare, così precise.

stadi più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

venivano accomunati un po' ai Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più i conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yesael, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querelle, e qui veniamo alla seconda curiosità, non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yesael semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yesael fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin.

0: E dai su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare Fossati e Prudente? Questi due grandi autori? Ma su, dai.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande con Amy McDonald.

TLC con No Scraps e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You. Alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC, obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è

abbastanza un impoverimento del pop. Uno dice sì, ma in Italia tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui. The best hits never end. The

0: altri due grandi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter. Certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza costruita nel XII secolo è una delle più importanti del Medioevo in Europa e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la Cappella Romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga, è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali e nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altri imponenti ed affollate manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante con i suoi castelli, le mura medievali. Insomma, se ci si vuole addentrare nella storia, questo ovviamente va fatto prima di andare all'Oktoberfest, perché lì non c'è storia che tenga, lì si alzano al cielo solo delle grandi birre, è vero o no?

Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. E beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai, perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia, notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode, dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con i Rama. Ti osservo.

Giada con Be Mine, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato. Ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo di

fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante, Zucchero. Vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica, che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e, ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra, spesso non trovava le parole adatte e aveva, diciamo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no, all'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse: dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero, e lì in due ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel "Ehi France" si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film Novecento di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna. E quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare "Adelmo, Adelmo torna a casa". Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: "Adelmo, Adelmo vieni a casa". Ecco, questa scena, registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali detti anche oleofonici, mentre la donna chiama "Adelmo vieni a casa", venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa alla sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con

Let's Go Crazy, Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl che si svolge ogni anno in America c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince, che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali, nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi, e nel Qatar ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint Germain ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali invece di quest'anno, altro anno in cui l'Italia manca, ci saranno Madonna, Shakira e i BTS con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay. Ecco, insomma, questo miscuglio di sport e musica, se da una parte è ben visto dalla stragrande maggioranza degli spettatori, no, dall'altra dà adito a polemica non finire. Una su tutte è quella che riguarda Noel Gallagher, il quale dice di essere contrario a questo tipo di esibizioni perché lui sostiene che se lui andasse allo stadio per vedere un evento sportivo non gliene fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no, laddove ci sono dei grandi momenti di sport, e sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai, la musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars, e di seguito Alanis Morissette e Otis Redding. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

È uno di quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo. A dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piaccia molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie. Lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Only Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourist di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again che diede il via, con sonorità molto simili, ad un successo pubblicato poi nel terzo album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

viaggio di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

Slave to the Rhythm, un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics. Ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson, che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi, così, no? Anche, diciamo, controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson. Quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di King Carnes.

Un'altra bella novità, tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lasciano lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz.

Io, I gotta go, anzi we gotta go, dobbiamo andarcene. Lenny, abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7 giorni esatti. Fatti bravi!

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: It is on one look to love some lady for 2 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia un trio che proviene dal conservatorio, esattamente sono i Non Filtrati. Loro nascono nel 2023 e fondono il rock con il blues, sicuramente studi che provengono dal jazz e anche una forte energia emotiva grunge non indifferente. Andiamo a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una giovane ben bresciana, i Non Filtrati. Ok, e già qua abbiamo già un bel biglietto da visita. E voi siete?
3: Andrea?
4: Joshua.
2: Joshua. Chiudiamo il cerchio nominando anche gli altri componenti Non Filtrati, poi parliamo un po' più di chi voi.
3: Abbiamo Miki, il nostro batterista, e Serge, che è il nostro bassista.
2: Ok, una domanda che non vi ha mai fatto nessuno, immagino. Chi ha trovato il nome, dove l'ha trovato il nome e voi siete nati voi come tempo?
5: Allora, in realtà il nome l'abbiamo trovato quando ancora non eravamo un quartetto, ma eravamo un trio con l'ex cantante. Non era ancora arrivato lui, abbiamo iniziato a suonare cover così e eravamo tre amici al bar pieni, stavamo bevendo birra Non Filtrata e non sapevamo come chiamare sto gruppo, quindi sostanzialmente abbiamo chiesto alla cameriera e ci ha detto Non Filtrati e abbiamo detto va bene, è andata, cioè vabbè, fa un po' ridere, però è andata così.
2: Sicuramente è originale e anche da una vostra identità per precisa. E musicalmente cosa avete ascoltato negli anni, insomma, che vi ha palmato un po'?
3: Allora, io come anche ragazzi facciamo da bisogno, che è un po' Brix, poi io posso Hulk e Skulls.
5: C'è da dire che in realtà io e il fassista Serge e il batterista Michele studiamo jazz. Cioè, io arrivo dal rock, però studiamo tutti e tre jazz in conservatorio. Serge è della Costa d'Avorio, quindi è venuto a studiare jazz, tanto per ampliare i suoi orizzonti, però anche lui è molto su altro anche, quindi ci sono varie influenze. Infatti quando si chiedono che genere fate, diciamo in realtà blues rock, perché appunto agli inizi quando facevamo principalmente solo cover abbiamo esplorato quell'ambiente lì, quel genere lì, e quindi ci definiamo così, perché è parti tutto da lì.
2: Ma è un artista che vale la pena che vado a scoprire, cosa suggerite?
3: Mio Zerbano.
2: Wow.
3: Mio Zerbano. Wow.
5: Per quello che facciamo Romo e forse Eric Case, se no per quello che studio io Scofield direi.
2: Ok. Arriviamo a voi, arriviamo da oggi, e arriviamo al singolo che esattamente aveva fatto che il titolo, ma chi l'ha scritto, e poi vuoi fare un po' una panoramica su cosa l'ha ispirato per scrivere questo pezzo.
3: Io lo vedo, sull'ispirazione è un'esperienza personale, quindi meno male ho conosciuto una serie. E per quanto riguarda la scrittura, sul testo siamo un po' spartiti, poi per la scrittura per una parte mercante sentimentale.
5: Sì, diciamo che sei venuto a casa mia una sera con il testo e ci siamo messi lì e
3: poi facciamo molto robot. Quando abbiamo un'idea ce la mandiamo.
5: Hanno buttato giù chitarra e voce, poi ho fatto un arrangiamento, l'ho portato in sala prova e tutti insieme abbiamo un po' contribuito e creato insieme l'arrangiamento in tutto del pezzo.
2: Allora, secondo me diciamo il titolo di questo pezzo.
3: Canzone dolce.
2: Canzone dolce. Bello.
3: Sì, no.
2: Immagino. Ascolta, chi vi cerca? Vi siete Non Filtrati sui social, sulle piattaforme? Dove siete? Come siete?
3: Allora, per quanto riguarda le pagine social, siamo su Instagram, TikTok, anche Facebook, e invece il nostro brano è uscito su quindi Spotify, Amazon Music, tutti.
2: Perfetto. E la domanda così tra noi. Come siete trovati voi nel drop contest dall'umano, insomma, la chiave musicale, cioè cosa vi dato e cosa vorreste che prospettiva vi dia?
5: Ma allora, in realtà io sono contro i contest, cioè sono sincero, cioè proprio mi stanno un po' qua, ma perché la politica dei contest al giorno d'oggi è non è troppo corretta, diciamo. Col Predator contest mi sono trovato bene, cioè anche le modalità di voto, anche banalmente la relazione con gli altri gruppi, dove alla fine sì c'è la competizione, ma abbiamo fatto amicizia comunque con altri gruppi, adesso ogni tanto ci sentiamo e si è creata la possibilità di creare anche collaborazioni e aiutarsi a vicenda, ecco. È una cosa molto bella del contest, che senza il Veneto contest non ci sarebbe stato.
3: No, sono di sicuro pienamente d'accordo, ma anche la possibilità di portare e di far sentire assieme alle Veneti neanche di avere uno spazio, soprattutto per mostrare quello che è adesso che ha pure sbagliato. E poi anche se ti apra come.
2: Beh, una domanda poi si va a casa. Dove vuoi vedere fra 3-4 anni qui a Strage?
5: Speriamo di grandi parchi. Gli stadi, no dai. Dai, essere umili. Sinceramente io da quando sono piccolo, ma come anche altri, anche lui e anche gli altri membri della band, vogliamo vivere di musica e fare quello, e perciò si spera più che altro avere gente che apprezza e che ascolta.
2: Vedete, allora dai, e non vogliamo mai ragazzi, per romperò il forever. Allora qui da Mondo Live Radio TV è tutto, Marco Weiss e Ofitradi, stay rock.

Allora vi sono piaciuti i non filtrati? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: non so, forse sarà disagio da caldo, ma a me sembra di aver già salutato tutti almeno 4 volte. Vabbè, comunque non importa, lo faccio la quinta.
1: Come mai anche a me fare questa cosa? A te no? Vabbè, non importa.
0: Benvenuti amici, 927 kHz di Power 927 si sono accesi anche questa sera. La voce che sentite è ovviamente quella di Luca Conti, ma non è solo.
1: Ma no,
0: non
1: c'è anche Luca Marini presente.
0: Ma non solo!
2: I'm back e non solo.
0: Bentornato, bentornato.
1: C'è una quarta presenza.
2: Abbiamo
1: qua.
2: Una quarta presenza.
0: L'ospite vero è lei.
2: Esattamente. Che
0: salutiamo.
2: Ma sai le botte che si piglia da destra e sinistra stasera?
0: Ma speriamolo.
2: Capito? Perché almeno adesso da destra glielo do io, da sinistra le piglia autorizzate, peraltro.
0: Benissimo.
2: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Claudia, nonché la signora Marini.
3: Piacere di essere qui.
0: Non è la prima volta, ma è sempre un piacere.
3: No, sempre un piacere, sì.
0: È un po' meno un piacere ospitare tutte le mercoledì tuo marito, ma questo è un altro discorso.
3: Vabbè, tocca a voi sopportarlo, almeno me lo togliete a me da un attimo.
2: Chiedo scusa in anticipo agli ascoltatori per le meteore delle ultime 3 settimane, ma purtroppo
0: ma
2: sapete com'è.
0: Sono stati momenti memorabili.
1: Memorabili.
2: Ho avuto il piacere di ascoltarli.
0: Sì,
2: certo.
0: Vabbè, facciamo finta di nulla, va. Vediamo se c'è ancora qualche radio partner superstite. Noi proviamo a salutarle, speriamo.
1: Noi le salutiamo, dai. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: Vabbè, meno male che Claudio ha pensato bene di non fare riprese almeno subito all'inizio.
2: Non
0: no?
2: Subito all'inizio, però dopo le do delle istruzioni.
0: Butta via una direttiva.
2: Ci penso io. Diamo il nostro numero WhatsApp.
0: Avanti.
1: Quindi 351-9626-927. Lo do io.
0: Che bella la base.
1: Partita la base. Io non vedevo l'ora.
2: Dai numeri stasera.
1: Sì, sì. Ricordiamo anche la nostra pagina web www.power927incifre.eu.
0: E naturalmente la nostra pagina Facebook è sempre attiva. Cercateci Power 927, 927 scritto in cifre. Mi raccomando, è importante questa cosa, perché sennò trovate altra roba.
2: E cominciamo a anticipare una cosa. Anticipiamo una cosa. Che grazie a un nostro ascoltatore. Sì. Che ci ha scritto già da un bel pezzo, perché non è una cosa recente. Che
0: sì, è Big Peace.
2: È già un mese che ci ha messo il corrente, che è Anton De Martini, al quale diciamo grazie.
0: Ha
2: fatto un canale Telegram dove sono presenti tutte le registrazioni delle dirette del Nighttime Lover. Vado a memoria, mi sembra addirittura dal 2024.
0: No, addirittura, mamma
2: sì,
0: mia.
2: Sì, sì, sì. Adesso
0: secondo me è un po' troppo. Vabbè, comunque, guarda, sicuramente ci sono quelle dell'anno scorso e di quest'anno.
2: Sì, quelle sì, sì, assolutamente.
0: Forse il 2024
2: però, guarda,
0: un po' troppo.
2: Adesso vado a fare un cecchino.
1: Ma comunque, la cosa bella qual è di questa cosa qui? Che in tempo zero, a mezzanotte, viene pubblicata la puntata.
0: Sì, sì, bravissimo.
2: Ti confermo che dal 25 luglio 2024.
1: Ottimo.
0: Allora, visto che siamo in tema di notizie, di novità, vi dobbiamo anticipare che a brevissimo sarà pubblicata l'app ufficiale Android. Ve lo diremo settimana prossima, quando abbiamo la notizia ufficiale, ve la daremo a... Ride. È veramente insopportabile.
1: La tester.
0: Lei è una tester, sì, certo. Sì, tu sei una tester. Vabbè, niente. Se capito, credo.
1: Sì.
0: Vabbè, che ne dite? Agevoliamo la sigla?
2: Agevola.
0: Sì, dopo tutte queste stupidate, un po' stona, ma va bene lo stesso. Walking down the street. Kicking cans. Looking at the radio. Medium waves. I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night. Bouncing on the sky wave, or running on the wire. Power
4: hour 9 to 7. The medium waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Condi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: veramente straordinaria questa parte rappata che io adoro.
1: Ah, guarda, io sapevo che avresti detto una roba del genere.
0: Già, questo è uno dei pezzi più belli del repertorio di Michael Jackson in assoluto, è uno dei miei preferiti, lo sai.
1: Sì, ma beh, ce lo siamo detti prima.
0: Penso che mi sono spettinato con i bassi di questa jam, ho tenuto così alto l'ascolto in studio, ragazzo mio. Dangerous 1991, album che segna la fine di una collaborazione storica, quella con Quincy Jones, quindi cambiano molto i parametri musicali, ma lui rimane sempre il grande MJ che qui vogliamo celebrare, perché purtroppo il 25 giugno del 2009, a soli 50 anni, ci lasciava il grande Michael Jackson. Il pezzo Jam è stato scelto per un motivo particolare, perché coautore, coproduttore e arrangiatore di questo brano è un certo Rene Moore. Memorizzate questo nome. Tornerà nel corso della serata.
1: E qualcuno dice che comunque Michael Jackson non è morto. Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
0: No, qualcuno sei solo tu.
1: Comunque. No, che io non sono nessuno per dire una roba.
0: Diego,
1: del
0: secondo
1: genere.
0: Te è morto Michael Jackson?
1: Secondo me no. Hai visto?
0: Vabbè, possiamo anche andarcene. Lui invece è vivo e vegeto.
1: È alla grande anche.
0: Anche se nella carriera sono, ci sono state alcune macchie. Devo dire,
1: quella non se la
0: quella macchia
1: più.
0: Lì non se la toglie più. Manco con l'omino bianco, guarda. Ray Parker Jr. e i suoi Radio.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, grande, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: E cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quello è assolutamente
1: imbarazzante,
0: no.
1: Cioè.
0: Cos'è che era?
2: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim, esatto.

0: cos'hai? Cos'hai da gesticolare?
1: Le patatine,
0: dimmi,
1: fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi In the Midnight Hour salutiamo tutti.
2: Sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma. Elevati.
0: Sì, esatto, ma levati proprio.
3: Vicino, speriamo. Tutto bene, vicino.
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo qua.
2: Questo pezzo non c'è neanche in archivio.
0: E vabbè.
3: Ma te lo dico, ti bando.
0: Fatti una domanda e date una risposta.

0: anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vi dobbiamo un disannuncio, perché se anche il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy, con questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Quindi
2: nel video,
0: mi
2: insieme alla playlist, metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti ad iscrivervi.
0: Ma accorrete?
1: Accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto? Diego?
2: Esattamente.
0: No, non fare cose strane. Cosa sta succedendo?
2: Perché ho detto una cosa, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot stasera.
2: Ero pronto.
3: 927 Nighttime Lover.

0: direi che praticamente parla di noi, no? Di qualcosa.
1: No,
0: di
1: cosa
0: qualcosa.
1: Vuoi che dica? Fenomeni siamo noi, cioè.
0: Bravo.
1: Dai. No,
0: generazione di fenomeni, questo era Gaetano Curreri, i suoi Stadio, nato il 26 giugno del 1952, per cui gli anni passano anche per il buon Gaetano, che con la sua formazione è stato per molti anni sparring partner di Lucio Dalla e che poi ha ottenuto anche un discreto successo come gruppo a sé. Pensate che questo pezzo era la sigla della serie televisiva I ragazzi del muretto. Ve li ricordate i ragazzi del muretto? Io assolutamente no. Però
1: mai visto.
2: Mai visto.
1: Eccola.
0: Tu te li ricordi, Claudia?
1: Questa,
0: sì.
1: Questa è l'enciclopedia televisiva.
0: Siamo,
1: penso,
0: inizio anni 90.
2: Sì, sì, sì, una roba tipo i ragazzi della terza C.
3: Sì, sì, una roba del genere.
0: Sì, non si sbaglia. Adesso abbiamo Rick James in sottofondo. Sexy, sexy, sexy.
1: Sexy, sexy.
0: Ma non è questo il titolo, eh?

0: sempre molto positivo quando facciamo scoperte inquietanti nelle nostre ricerche fuori onda.
1: E di positivo non so se era solo quello, perché poteva essere, perché lui faceva
2: i basta,
1: Pride.
2: Basta.
1: Lui coi Pride andava a nozze, mi sa,
0: E questo cosa c'entra?
1: No, nel senso che è positivo.
0: Sì, no, lo so, certo. Volevo arrivare a fargliela dire la cosa, perché si è capito subito dove stasse andando a parare, certo.
1: Boh. Comunque il povero Rick James non è più tra
0: non
1: noi.
0: Non è più tra noi, da molto.
1: Dal 2004.
0: Questa era Dance With Me. E qui c'è lo zampino di Berry Gordy, Deus Ex Machina della Motown, che a metà degli anni '80 fondò un'etichetta a suo nome con la quale pubblicò molti brani, e in particolare alcuni dischi raccolti di successo, Greatest Hits, quindi, come questa a nome di Rick James, dalla quale abbiamo appunto ascoltato Dance With Me. Ma qui c'era veramente un po' tutta la sua produzione, da Super Freak, You and I, eccetera. Insomma, se qualcuno può interessare. Adesso invece ci sono i Rise in sottofondo,
3: che potevo tranquillamente utilizzare come meteora.
0: Eh certo, ma capita spesso in realtà,
1: fin troppo. Poi,
0: soprattutto sulle canzoni scelte da Look at Marini.
3: No, questo l'ho scelto io.
1: Hai visto?
0: A stare vicino allo zoppo, vabbè. Just as sweet is your love, i Rise.

0: Beh, se questo pezzo vi sembra molto 101 like, avete azzeccato, perché è proprio lo spazio che dedichiamo alla mitica Radio Milano International. Ogni nostra diretta del mercoledì prevede, infatti, intorno alle 22.45 un pezzo che potrebbe essere tranquillamente un ex disco 101. Non ne abbiamo la certezza, e i nostri archivi non arrivano sino a questo, però sicuramente il pezzo di Rooney and Angela che abbiamo ancora in sottofondo avrebbe potuto tranquillamente entrare fra i preferiti di Milano International. E si sta un po' trasformando la nostra serata in una serata meteore, perché anche loro in realtà come coppia hanno inciso solo tre album. Il primo del 1980 è questo, del quale ricorre l'anniversario, perché è stato pubblicato il 22 giugno del 1980, per cui sono passati 46 anni, ragazzi.
1: Magari loro non hanno fatto grandissimi pezzi, ma grandi produttori comunque.
0: Loro sono stati grandi produttori, hanno fatto comunque dei prezzi pregevoli. E poi c'è stata una litigata, perché praticamente Angela si mise a un certo punto a scrivere canzoni per gli Isley Brothers, e a René non piacque molto la cosa, si incavolò parecchio.
2: Hanno troppi pezzetti carini per farle mettere. Per essere mettere, sì, devi averne due, massimo tre.
0: No, loro ne hanno così, effettivamente.
2: Così volte.
1: E ce n'è di così.
0: Ad inizio serata abbiamo già parlato di René Moore, in occasione del pezzo Jam di Michael Jackson, ve lo ricordate?
2: Certo.
0: Tutto torna.
2: Tutto torna.
0: Non ce n'è. Tutto torna.

0: E dai, cantiamo un po' su questo break, dai, can you handle it? No, vabbè, niente, proprio, non vi vedo in forma, non vi vedo in particolare forma.
1: Me l'hai aperta nel punto sbagliato.
0: Ah, certo, certo. Aspetta, l'apro.
1: No, no, quello lo fa lui. Quello lo fa lui.
0: Vabbè. Dicevamo nel fuori onda che teoricamente anche lei, Sharon Redd, potrebbe entrare nella nostra platea di Meteore, perché ha realizzato 3 album alla fine e si ricordano pochi singoli. Beh, questo anche, è uno, ma
2: degni di nota poca roba.
0: Degni di nota poca roba,
2: molto
0: sì.
2: Giovane, eh?
0: Infatti, è mancata molto presto,
1: giovane,
0: sì.
1: Quindi
0: sì, sì, sì.
1: Non aveva neanche 50 anni.
0: Questa era la sua Can You Handle It. Invece per il prossimo pezzo tradiamo il nostro claim, quindi niente 90s to 70s, ma una cosa recentissima, vero Luca?
2: Recentissima, perché si parla di 4-5 giorni fa è uscito questo pezzo.
0: Incredibile, passiamo una news, bellissima.
2: Esatto. Un pezzo di Chaka Khan, che ha già 73 primavere, la signora.
0: Però
2: insieme a Snoop Dogg, già tedoforo di ultimamente
0: pedofilo,
2: qui.
0: Pedofilo, sì. Snoop Dogg.
2: Tedoforo.
0: Ah, scusa.
2: Non ci credo, ha detto però.
1: Perché tu cosa hai detto fino adesso?
2: Io mai. Io
1: George
2: mai.
1: Michael,
2: mai.
1: James.
2: Ma, mai.
1: Quell'altra.
2: Mai.
1: Eh?
2: Mai detto. Mai
0: e
2: detto.
0: Quindi cosa ha fatto Chuck e Snoop? Cosa hanno fatto Chuck e Snoop?
2: Hanno fatto questo album qui che esce il 18
0: Oppure
2: di settembre.
0: Oppure Can e Dog, come preferisci.
2: Can e Dog, Can e Dog. Dai, passiamo al notiziario, no, bollettino non, della neve.
1: No, ma non solo lui, anche Lenny Kravitz.
0: Ma dove? Cioè, in questo disco?
1: In quest'album.
0: Ah, nell'album.
1: Ha fatto anche dei pezzi con Lenny Kravitz. Non solo con
0: ma noi ascoltiamo quello con Snoop Dogg.
1: Con Snoopy e Lucy.
2: Agevola.
1: Charlie Brown.
2: Agevola.
1: C'è
0: come si intitola il pezzo?
1: C'è anche Woodstock.
2: Non me lo ricordo. Boogies in my soul.

0: Beh, direi una scelta particolare per questo nostro momento Made in Italy, il secondo della serata, dedicato a lui, Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno del 43, che quindi proprio domani festeggerà il compleanno. Abbiamo scelto Voglio una donna dal suo Camper del 1992, perché è una canzone che all'epoca suscitò non poche polemiche, fu accusato addirittura di misoginia, eccetera, eccetera, mentre in realtà la sua era un'intenzione ben diversa, era quella di esortare le donne a non comportarsi come gli uomini in carriera, insomma, con tutti i difetti che ne conseguono. Però
1: e infatti lo fanno.
0: E infatti lo fanno, certo, ma infatti lui fu accusato di misoginia perché si prese come, no, voglio una donna con la gonna, e si scatenarono delle polemiche, come del resto è successo recentemente con De Gregori, che si è schierato contro il politicamente corretto, insomma, cose che alla fine a noi interessano poco, no? Giusto?
2: Quasi
0: interessa
2: niente.
0: Invece Janet.

0: Io speravo che la presenza della tua signora ti rendesse un pochino più malleabile, ma vedo che invece c'è niente da fare. Va bene.
1: Forse sono anche peggio, ma.
0: Infatti. Bella. Cos'è che volevi passare da questo album tu? Controlla, no? Guarda un po'.
1: Control. Young Love.
0: E invece, visto che ti sei assentato proprio nel momento dello spazio italiano, cavoli tuoi, ho scelto di mia iniziativa Say You Do, che è il pezzo che mi ha fatto conoscere non solamente quest'album, che peraltro è il primo di Janet Jackson, ma
1: proprio la
0: lei.
1: Janet.
0: Beh, lei come cantante, no? La conoscevo già perché sai che interpretava la parte della fidanzata, del fratello di Arnold, eccetera. Non mi ricordo più come si chiamasse in quello, cerca di dire la memoria.
2: Te lo dico io?
0: Sì.
2: Te lo dico io?
0: Vabbè,
2: la fidanzata di Willy?
0: Sì.
2: Charlene.
0: Quando fa lo splendido così, la spocchiosità fatta uomo.
2: Perché c'ho qui un hard disk.
0: Un computer.
1: Un hard disk della Mac Store.
0: Esatto, quindi è già andato da anni. Va bene. Qui abbiamo una prima scelta, però, bella questa.
1: Sì, vabbè.
0: First choice. Hermit and Extremely Dangerous. Mamma mia, armato e anche estremamente pericoloso. Il tuo ritratto, praticamente.

0: per la serie mettiamolo in crisi questo povero Cristo. Ah.
1: Le canzoni belle durano sempre troppo poco.
0: Beh, come spesso accade, del resto.
1: 1973 sto pezzo, ragazzi, si sente, però.
0: Questo invece un po' dopo, ma non tanto.
1: Un po' dopo, ma mica tanto dopo.
0: Che annetto. Non avevo neanche avuto il tempo di preascoltarlo, dovevo andare così a braccio. Vabbè, bella. Candy Staton, e fin qui ci siamo.
1: Fin qui ci siamo.
0: Un po' sul disco, sulla disco siamo sicuramente, giusto? Night on Broadway, mi pare, vero?

0: Beh, devo dire che a volte il momento meteoro ci regala delle vere perle. Non è questo il caso.
1: No, decisamente.
2: Infatti adesso faremo la meteora in tipico stile marino.
0: Cioè, che facciamo?
2: Sì, facciamo la meteora in tipico stile.
0: Ma davvero?
2: Sì, assolutamente. Visto? È già partita l'altra.
0: Vabbè, ma non dici qualcosa?
2: No, allora è produzione italiana, sono di Milano, Stefano Pulga, Italo Disco. Cano era il nome della band, okay, non c'entra niente. Okay. Perché il cantante era un tale Glenn White di origine caraibiche.
0: Pensa.
2: Hanno fatto più successo di alcuni pezzi disco durante il periodo

0: Sai, Luca, che sono rimasto un po' deluso da questo spazio meteore. Dopo tre settimane di tue di tue ottime interpretazioni,
1: esatto,
0: diciamo, ritorno il titolare, è stato un po' sottotono. Veramente, come mai? Forse non piaceva l'articolo?
2: No, demotivato, cioè,
1: è stato
2: lo spazio è stato trattato, sì, però in maniera pessima.
0: Hai ragione.
2: Io mi sono demotivato, anzi, però sto pensando di chiudere la rubrica.
0: Settimana prossima invece ti puoi sfogare, secondo me, perché lui non c'è.
2: Prenderò una.

0: come dicevamo nel fuori onda, KC sono sempre una garanzia, lo sono anche KFC in questo caso, perché un po' di fritturina nel nostro vinile si sente. E questa, vabbè, devo veramente riannunciare sto pezzo qua. No,
1: ma no, cosa,
0: poi avvio Boogie. Ma mi sono spaventato anch'io.
1: Pensa, io no.
0: E va bene, qui abbiamo l'uomo con la pianola, che però in questa occasione l'ha lasciata a casa, fortunatamente.
1: A buon tempi?
0: Sì, sì, a buon tempi è stata archiviata, almeno per oggi. Lui ovviamente Stevie Wonder, Stefano il Meraviglioso, Do I Do.

0: che parti per le ferie?
1: Ce la siamo proprio goduto, sto pezzo me lo siamo goduto.
0: Merdaccia, guarda. Quando parti per le ferie?
1: A breve.
0: Confortami, sono vicini?
1: Sì, vicini.
0: Vabbè, era Mango con Bella d'estate. Del resto questo è un pezzo straordinario, uno dei più belli del suo repertorio, scritto con e da Lucio Dalla, per cui scusate se è poco. Se dovessi fare una classifica delle sue tre canzoni che più mi piacciono, metterei questo al terzo posto, Oro al secondo e Mediterraneo al primo. In quel caso collaborazione con Mogol, insomma, vabbè, grande Pino Mango, ci manca moltissimo. E con lui abbiamo chiuso gli spazi Made in Italy per questa sera. E ne apriamo un altro veramente meraviglioso, che è quello dedicato allo slow jam e alle ballate. Già in sottofondo una canzone che ogni volta che l'ascolto mi riempie il cuore. Stupenda. Sono gli Isley Brothers, anzi Isley Jasper Isley. E qui ci vogliono almeno gli accendini.
1: Adesso faccio io, vado. Ciao.

0: mai ha risaputo, una delle ballate che preferisco della storia della musica proprio. Isley Jasper Isley, Every Woman, Every Man, Joy, The Caravan of Love. Are you ready? Non lo so, tu non mi sembri prontissimo, detto così, fuori dai denti.
1: No, no, non ci sono mai le cose che voglio io qua.
0: Non ci sono mai, è vero.
2: E farsi delle domande.
1: No, io qualche domanda me però la faccio.
0: Abbiamo fatto una ricerca approfondita, non è colpa nostra, noi ci abbiamo provato, devi ammetterlo questo. Invece quelle che sceglie Diego facilmente si recuperano, insomma.
2: Perché non le conosce solo il tuo vicino.
1: Esatto, e quindi qualche domanda me la faccio però,
0: Questo è un pezzo degli OJ's. Un po' inconsueto forse, però gradevolissimo. Darling, darling baby.

0: Malgrado le avversità della vita, bisogna sempre credere all'amore. Un po' questo è il messaggio della canzone di Carly Simon, Coming Around Again, con la quale abbiamo l'occasione di fare i nostri auguri alla cara Carly, nata il 25 giugno del 1943, per cui gli anni passano anche per lei e qui si galoppa, ragazzi, verso assolutamente dei nostri, e quindi la cosa ci riempie di gioia. Tra l'altro ho visto una foto abbastanza recente e devo dire che per l'età che ha, ragazzi, è ancora una bella donna. Del resto da giovane lei era uno spettacolo, all'epoca in cui era sposata con James Taylor, devo dire che non era niente male. Intanto in sottofondo una scelta, vabbè, non so, vabbè, che sto a dirlo, vabbè, fatto. Vabbè.
1: Ah sì, dai. Oh,
0: un'altra Luca Marini Selection.
1: Per forza.
0: E viene a inquinare anche lo spazio dedicato allo Slow Jam e alle ballate.
1: Io qui do il meglio.

0: Allora, siamo in studio in quattro. Io, pollice verso assolutamente. Tu, Diego? Anche lui, benissimo. Claudia?
1: Insomma,
0: piace solo a te, cavolo. Cioè,
2: ma meno male.
0: Ma meno male.
2: Vado fiero. Meno male.
3: Vai in ferie
2: tra un po', ma vado fiero.
0: Vabbè, brand new Avis con Sometimes, vabbè, diciamo
3: sometimes,
0: che ci...
3: sometimes.
0: No, una volta,
3: one volt,
0: come si dice? One volt, vabbè, niente, dai.
2: Niente, vai.
0: Anche questa non è proprio una lentissima, è una mezz'ora un po' particolare delle nostre slow jam stasera, però vabbè.
3: Un po' di riserva adesso.
0: Però quantomeno questa è bella.
2: Ecco. Ecco, sì, dobbiamo dirlo, questa è proprio bella. Ma va bella veramente.
3: Allora, sui pollici.
0: Sì, tutti su. Io ne alzo due di
3: 3 a 1. Come prima.
0: Va bene così?
2: Benissimo.
0: Va bene. E poi qua c'è lo zampino di Jimmy Jam & Terry Lewis. Come può non piacerti?
2: Come fa?
0: I legumi umani insieme a Jimmy Jam & Terry hanno combinato delle cose incredibili. Soprattutto questo pezzo qua, Human.

0: Diego, pare che Luca abbia dovuto andare via prima, per cui ha detto di salutare noi per lui.
1: No, è qui, è qui.
0: Ho la sensazione che sia rientrato. Ma senti che pezzo è questo qua, altro che quella vaccata che mi hai fatto mandare in onda prima. Ma su, parliamone, ragazzi. L'ultimo lento della serata prima della sigla di chiusura è per PhD. E questo sì che è un lento.
2: Eh sì.
0: I don't know.

0: Vabbè, però se mi impegno riesco anch'io a trovare pezzi che non saranno inseriti nella nostra playlist di Spotify, perché incredibilmente questo pezzo di PhD non compare, non so come mai. Ce l'hai One Let You Down e non questa, non capisco.
1: Vabbè, capata.
0: Per chi fosse interessato appunto a conoscere il nome del il titolo esatto del brano di PhD, era I Did Know. E sulle ultime note di questo pezzo dobbiamo salutare le nostre radio partner e ringraziare tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
2: Che però, siccome ho avuto un po' da fare.
0: Infatti, con il ringraziamento globale sono tutti compresi. Sono tutti,
1: grazie a tutti, diciamo.
0: Grazie a tutti,
2: purtroppo,
0: certo, esatto. È un ritorno un pochino traumatico.
1: Diciamo in sordina.
0: Sì, così si dice, in sordina. Sì.
2: Devi fare gli auguri a un altro che leggevo qui nella scaletta, no?
0: Chi è che devi fare gli auguri a un altro?
2: Cioè, hai messo in scaletta uno. Buon compleanno a quello dei Fleetwood Mac.
0: Però non avendo passato niente dei Fleetwood Mac, vabbè, tendevo a lasciar correre. Vabbè, facciamo gli auguri a Mick Fleetwood, che è un cofondatore dei Fleetwood Mac, appunto.
2: Non dei Fleetwood Mac.
0: 24 giugno, quindi proprio oggi, perché ci sta ascoltando in diretta.
1: È un finale drammatico.
0: Che cosa ha detto? Cosa ha detto?
1: Non ho sentito. Ma meglio.
0: Ma ride. Se ride vuol dire che
2: ho fatto ridere anche la signora Marini.
1: Ma lei ride sulla fiducia.
2: Perché lei l'ha presa bene.
0: Io non voglio offendere la signora Marini, però è abituata con lui. Capisci che c'è il livello delle battute a cui è abituata, sì, è così basso. Vabbè, che
2: insomma, si parlava di Mick Fleetwood e tu dicevi io per il Fleetwood Mac, io mi dovevo. Come mai non Fleetwood Mick?
3: Ok.
0: Ma non fa ridere.
2: Non è vero. Non è vero.
0: Sì, ok. Dunque, le radio partner l'hanno già staccato a questo. Comunque, salutiamo.
1: Però ringraziamo lo stesso. Certo. Radio Sava Sound con il dub in tutto l'Abruzzo.
2: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in dub per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Rode Castellani in AM sui 1098-711 kHz. In dub in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming radiobobs.ch.
1: Il rumore spero si sia sentito, allora, perché era il gesto dell'ombrello.
0: L'abbiamo sentito. Ah, io ecco. Purtroppo l'ho anche visto. Abbiamo due notizie prima dei saluti definitivi. Primo, che abbiamo le repliche previste come sempre il sabato alle 16, domenica alle 20. Perfetto. Secondo, settimana prossima noi saremo in diretta regolarmente.
1: Voi?
0: Esatto, ho detto noi perché Luca non ci sarà, per cui ti dobbiamo salutare ora.
1: Disco Samba già va da adesso.
0: Però il maledetto va in ferie, per cui un po' di invidia c'è anche. Comunque, lasciamo
1: perdere.
0: Noi ci saremo, come dicevo, in diretta. Possiamo anche già anticiparvi che per tutto il mese di luglio vi terremo compagnia, ma con delle dirette un pochino, insomma.
1: Dirette non proprio
0: trucco,
1: dirette.
0: Col trucco. Avremo dei reload, delle puntate reload, però avremo modo io e Diego di spiegarvi bene la cosa settimana prossima. Dovete aggiungere altro? Sì, intanto salutiamo la nostra ospite che è stata carinissima a venire a trovare il gruppone qua, diciamo.
3: Grazie a voi per l'ospitalità, è stato bellissimo.
0: Torna.
3: Mi divertite tantissimo.
1: Ci vediamo a casa.
0: Torna, e soprattutto torna da sola.
2: Gianluca, pensa alla roba, di solito quando vengono gli ospiti, ciao, ci vediamo la prossima. No, lei ci torna a casa.
0: Infatti, a tutta la nostra solidarietà. Ti capiamo, ti siamo vicini in questo momento.
3: Grazie, assolutamente. Molto.
1: Ti porto alla fermata dell'autobus, tu torni con i mezzi.
3: La macchina però è mia.
1: Ah, me ne frega, le chiavi le ho io.
0: Ma molto bene. Dopo questo quadretto familiare possiamo anche finalmente passare l'ultimo pezzo. In sottofondo Cyndi Lauper, anche lei compie gli anni, 22 giugno 53 la sua data di nascita. Da Luca Conti l'appuntamento a mercoledì prossimo diretta Night Time Lover, mercoledì alle 22. Ciao.
1: Ciao da Luca Marini.
2: Bye.
3: Ciao.
1: Bye.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Spesso che assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.

stessero i conti, anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

sveglia che al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle banche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedrale.

0: Καλό παιδί να πηγαίνω.
1: Thank you.

Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

0: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra, il caffè col limone contro l'hangover, sembra una foto mossa e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. Meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva la musica e tu non dormi. E dove sarai? Dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi. Dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite? Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica,

libro sul pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone, quante parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi. E dove sarai? Dove vai quando la vita poi esagera? Tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita. Tanto lo so che tu non dormi. Spegni la luce anche se non ti va. Restiamo al buio, avvolti, solo dal suono della voce al di là della follia, che balla in tutte le cose, due vite guarda che disordine. Se questa è l'ultima canzone, sarò lì a dirti che sbagli. Ti sbagli e lo sai, qui non arriva la musica. Tanto lo so che tu non dormi. Dormi, dormi, dormi, dormi mai. Che giri fanno due vite? Due vite.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: Un incontro civile fra gente educata che si alza in piedi e che si saluta. Un incontro un po' anonimo reso più umano da una cordiale stretta di mano. Lai la la la lai lai la. Una mano appuntita, una mano un po' tozza, una mano indifesa che fa tenerezza. Una stretta di mano virile fascista che vuol dire non sono un pederasta. Lai la lai la lai lai la. Una mano un po' timida, poco convinta, tu parti deciso e lei ti fa la finta. Una mano furbetta da pubblicitario, una mano pulita da commissario. Lai la lai la lai lai la. Una mano a spatola che scatta nervosa, un'altra sua dente un po' troppo affettuosa. Una mano imprecisa, una squallida mano, da socialdemocratico, da repubblicano. Lai la lai la lai lai la. Una mano d'artista tortuosa e impotente, una mano da orso pelosa e ignorante, una mano commossa di chi ha tanti guai, una mano da piovra che non ti lascia mai, un carosello in

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Where and when music is life. Radio Centrale Milano.

со всеми. Nice.

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: Io odio settembre, io odio la sera.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Ecco, probabilmente senza offesa, si potrebbe dire, in questo tremendo mondo, in questo porco buco che si chiama, sì, il mondo, senza mai volerlo, senza mai desiderarlo, in questo che si chiama, non importa, situazione donna, certo, antenati sconosciuti, terribile impatto, non importa, senza nessun passato, lampo improvviso, passato rifiutato, come se si trattasse, certo, di un castigo, lampo improvviso dei suoi peccati, ipotesi cancellata non ne aveva, ma li doveva espiare, essendole sempre stato insegnato in questo porco, sin da bambina, sia patire, destino tremendo rifiutato, certo, lampo improvviso da rottura, che poi era la fine, appena il tempo di non importa, nessun affetto, senza poter più credere, sì, nell'importanza, della famiglia.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Duranta. Se c'è una pianta che sa giocare con i contrasti di colore andando con i fiori dal blu al lilla per poi mutarsi in bacche dal giallo all'arancio, questa è la Duranta. Pianta robusta che nei periodi freddi può anche essere caducifoglio, ma quando arriva l'estate, dà il massimo di se stessa fino a divenire strada.

0: so, forse sarà disagio da caldo, ma a me sembra di aver già salutato tutti almeno 4 volte. Vabbè, comunque non importa, lo faccio la quinta.
1: Come mai anche a me fare questa cosa? A te no? Va bene, non posso.
0: Benvenuti amici, 927 kHz di Power 927 si sono accesi anche questa sera. La voce che sentite è ovviamente quella di Luca Conti, ma non è solo.
1: Ma no, c'è anche Luca Marini presente.
0: Ma non solo!
2: I'm back e non solo.
0: Bentornato, bentornato.
1: C'è una quarta presenza.
2: Abbiamo
1: qua.
2: Una quarta presenza.
0: L'ospite vero è lei.
2: Esattamente. Esattamente. Che
0: salutiamo.
2: Ma sai le botte che si piglia da destra e sinistra stasera?
0: Ma speriamolo.
2: Capito? Perché certo. Almeno adesso da destra glielo do io, da sinistra le piglia autorizzate, peraltro.
0: Benissimo.
2: Abbiamo il piacere di avere qui con noi Claudia, nonché la signora Marini.
3: Piacere di essere qui.
0: Non è la prima volta, ma è sempre un piacere.
3: No, sempre un piacere, sì.
0: È un po' meno un piacere ospitare tutte mercoledì tuo marito, eh?

0: Ma questo è un altro discorso.
1: Vabbè, tocca a voi sopportarlo. Almeno me lo togliete a me da un attimo.
2: Chiedo scusa in anticipo agli ascoltatori per le meteore delle ultime tre settimane, ma purtroppo sono stati
0: momenti memorabili.
3: Memorabili.
2: Ho avuto il piacere di ascoltarli.
0: Sì, certo. Vabbè, facciamo finta di nulla. Vediamo se c'è ancora qualche radio partner superstite. Noi proviamo a salutarle.
3: Noi le salutiamo, dai, Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
3: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellana in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
3: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch.
0: Vabbè, meno male che Claudio ha pensato bene di non fare riprese almeno subito all'inizio.
2: Non subito all'inizio, però dopo delle istruzioni. Diamo il nostro numero WhatsApp.
0: Avanti.
3: Quindi 351-9626-927, lo do io.
0: Che bella la base.
3: È partita la base, io non vedevo l'ora.
2: Dai numeri stasera.
3: Sì, sì. E ricordiamo anche la nostra pagina web www.power927incifre.eu.
0: E naturalmente la nostra pagina Facebook è sempre attiva. Cercateci Power927, 927, scritto in cifre. Mi raccomando, è importante questa cosa, perché sennò trovate altra roba.
2: E cominciamo a anticipare una cosa. Anticipiamo una cosa: che grazie a un nostro ascoltatore. Che ci ha scritto già da un bel pezzo, perché non è una cosa recente.
0: È già un mese che ci ha messo
2: al corrente, che è Anton De Martini, al quale diciamo grazie. Ha fatto un canale Telegram dove sono presenti tutte le registrazioni delle dirette del Nighttime Lover. Vado a memoria, mi sembra addirittura dal 2024.
0: No, addirittura, mamma mia.
2: Sì, sì, sì. Adesso va.
0: Secondo me è un po' troppo. Vabbè, comunque, guarda, sicuramente ci sono quelle dell'anno scorso e di quest'anno.
2: Sì, quelle sì, sì, assolutamente.
0: Forse il 2024 è un po' troppo.
2: Adesso vado a fare un cecchino.
3: Ma comunque, la cosa bella qual è di questa cosa qui? Che in tempo zero, a mezzanotte, viene pubblicata la puntata.
0: Sì, sì, bravissimo, bravissimo.
2: Ti confermo che dal 25 luglio 2024.
3: Ottimo.
0: Allora, visto che siamo in tema di notizie, di novità, vi dobbiamo anticipare che a brevissimo sarà pubblicata l'app ufficiale Android. Ve lo diremo settimana prossima, quando abbiamo la notizia ufficiale, ve la daremo a... Ride. È veramente insopportabile.
3: La tester.
0: Lei è una tester, sì, certo. Sì. Tu sei una tester. Vabbè, niente. Se capito, credo.
3: Sì.
0: Vabbè, che ne dite? Agevoliamo la sigla?
2: Agevola.
0: Sì, dopo tutte queste stupidate, è un po' stona, ma va bene lo stesso. Walking down the street. Kicking cans. Looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Condi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: veramente straordinaria questa parte rappata che io adoro.
1: Ah, guarda, io sapevo che avresti detto una roba del genere.
0: Già, questo è uno dei pezzi più belli del repertorio di Michael Jackson in assoluto, è uno dei miei preferiti, lo sai.
1: Sì, ma ce lo siamo detti prima.
0: Pensa che mi sono spettinato con i bassi di questa jam, ho tenuto così alto l'ascolto in studio, ragazzo mio. Dangerous 1991, album che segna la fine di una collaborazione storica, quella con Quincy Jones, quindi cambiano molto i parametri musicali, ma lui rimane sempre il grande MJ, che qui vogliamo celebrare perché purtroppo il 25 giugno del 2009, a soli 50 anni, ci lasciava il grande Michael Jackson. Il pezzo Jam è stato scelto per un motivo particolare, perché coautore, coproduttore e arrangiatore di questo brano è un certo Rene Moore. Memorizzate questo nome. Tornerà nel corso della serata.
1: E qualcuno dice che comunque Michael Jackson non è morto. Comunque, vabbè, lasciamo perdere.
0: No, qualcuno sei solo tu. Comunque.
1: No, che io non sono nessuno per dire una roba.
0: Diego,
1: del
0: secondo
1: genere.
0: Te è morto Michael Jackson?
2: Secondo me no.
1: Hai visto?
0: Vabbè, possiamo anche andarcene. Lui invece è vivo e vegeto.
1: È alla grande anche.
0: Anche se nella carriera, insomma, ci sono state alcune macchie. Devo dire.
1: Quella non se la
0: quella
1: toglie
0: macchia
1: più.
0: Lì non se la toglie più. Manco con l'omino bianco, guarda. Ray Parker Jr. e i suoi Radio.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, grande, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: E cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quello è assolutamente
1: imbarazzante.
0: No. Cos'è che era?
1: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim, esatto.

0: cos'hai? Cos'hai da gesticolare?
1: Le patatine,
0: dimmi,
1: fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi In the Midnight Hour salutiamo tutti.
2: Sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep, appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma. Elevati.
0: Sì, esatto, ma levati proprio.
3: Vicino, speriamo. Tutto bene, vicino.
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo,
2: sto
0: qua.
2: Questo pezzo non c'è neanche in archivio.
0: E vabbè.
3: Ma te lo dico, ti bando.
0: Fatti una domanda e date una risposta.

0: Anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vabbè, dobbiamo un disannuncio vocoder. Perché se anche giusto. Il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy con questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, sì, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e datti delle risposte. Quindi
0: non
2: nel
0: è che
2: video
0: mi
2: insieme alla playlist metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti ad iscrivervi.
0: Ma accorrete?
1: Accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto?
2: Diego? Esattamente.
0: No, non fare cose strane, cosa sta succedendo?
2: No, perché ho detto una cosa, no, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot
2: ero
0: stasera.
2: Ero pronto.
3: 927 Nighttime Lover.

0: direi che praticamente parla di noi, no? Di qualcosa.
1: No,
0: di
1: cosa
0: qualcosa
1: vuoi che dica? Fenomeni siamo noi, cioè.
0: Bravo.
2: Dai. Oh,
0: generazione di fenomeni, questo era Gaetano Curreri, i suoi Stadio, nato il 26 giugno del 1952, per cui gli anni passano anche per il buon Gaetano, che con la sua formazione è stato per molti anni sparring partner di Lucio Dalla e che poi ha ottenuto anche un discreto successo come gruppo a sé. Pensate che questo pezzo era la sigla della serie televisiva I ragazzi del muretto. Ve li ricordate I ragazzi del muretto? Io assolutamente no, però
1: mai visto, sì.
0: Mai visto.
1: Io sì. Eccola,
0: tu te
1: la
0: ricordi, Claudia?
3: Questa,
0: sì?
3: Io me le ricordo.
1: Questa è l'enciclopedia televisiva.
0: Siamo, penso, inizio anni 90.
4: Sì, vero, sì, una roba tipo I ragazzi della terza C.
3: Sì, sì, una roba del genere. Sì,
0: non si sbaglia. Adesso abbiamo Rick James in sottofondo. Sexy, sexy, sexy.
1: Sexy, sexy.
0: Ma non è questo il titolo, eh?

0: sempre molto positivo quando facciamo scoperte inquietanti nelle nostre ricerche fuori onda.
1: E di positivo non so se era solo quello, perché poteva essere, perché lui faceva
2: il basta, Pride. Basta.
1: Lui con i Pride andava a nozze, mi sa, eh.
0: E questo cosa c'entra?
1: No, nel senso che è positivo.
0: Sì, no, lo so, certo. Volevo arrivare a fargliela dire la cosa, perché si è capito subito dove stasse andando a parare, certo. Boh.
1: Comunque il povero Rick James non è più tra
0: non
1: noi.
0: Non è più tra noi, da molto.
1: Da molto. Dal 2004.
0: Questa era Dance With Me. E qui c'è lo zampino di Berry Gordy, Deus Ex Machina della Motown, che a metà degli anni Ottanta fondò un'etichetta a suo nome con la quale pubblicò molti brani e in particolare alcuni dischi raccolti di successo, greatest hits, quindi come questa a nome di Rick James, dalla quale abbiamo appunto ascoltato Dance With Me, ma qui c'era veramente un po' tutta la sua produzione da Super Freak, You and I, eccetera, eccetera. Insomma, se qualcuno può interessare. Adesso invece ci sono i Rise in sottofondo.
3: Che potevo tranquillamente utilizzare come meteora.
0: Eh certo, ma capita spesso in realtà.
1: Fin troppo. Noi,
0: soprattutto sulle canzoni scelte da Look at Marini.
3: No, questa l'ho scelta io.
1: Hai visto?
0: A stare vicino allo zoppo, vabbè. Just as sweet is your love. I Rise.

0: Beh, se questo pezzo vi sembra molto 101 like, avete azzeccato, perché è proprio lo spazio che dedichiamo alla mitica Radio Milano International. Ogni nostra diretta del mercoledì prevede, infatti, intorno alle 22.45 un pezzo che potrebbe essere tranquillamente un ex disco 101. Non ne abbiamo la certezza, i nostri archivi non arrivano sino a questo, però sicuramente il pezzo di Rooney and Angela che abbiamo ancora in sottofondo avrebbe potuto tranquillamente entrare fra i preferiti di Milano International. E si sta un po' trasformando la nostra serata in una serata meteore, perché anche loro in realtà come coppia hanno inciso solo tre album. Il primo del 1980 è questo, del quale ricorre l'anniversario, perché è stato pubblicato nel 22 giugno del 1980, per cui sono passati 46 anni, ragazzi.
1: Magari loro non hanno fatto grandissimi pezzi, ma grandi produttori comunque.
0: Loro sono stati grandi produttori, hanno fatto comunque dei prezzi pregevoli. E poi c'è stata una litigata, perché praticamente Angela si mise a un certo punto a scrivere canzoni per gli Isley Brothers, e a René non piacque molto la cosa, si incavolò parecchio.
2: Hanno troppi pezzetti carini per farle mettere, per essere mettere sì. Devi averne due, massimo tre.
0: No, loro ne hanno così effettivamente
2: oltre, più, sì,
1: e ce n'è di così.
0: Ad inizio serata abbiamo già parlato di René Moore, in occasione del pezzo Jam di Michael Jackson, ve lo ricordate?
2: Certo.
0: Tutto torna.
1: Tutto torna.
0: Non ce n'è, tutto torna.

0: E dai, cantiamo un po' su questo break, dai, can you handle it? No, non vi vedo in particolare forma.
1: Me l'hai aperta nel punto sbagliato.
0: Ah, certo, certo. Aspetta, l'apro nel punto giusto.
1: No, no, quello lo fa lui. Quello lo fa lui.
0: Vabbè. Vabbè. Dicevamo nel fuori onda che teoricamente anche lei, Sharon Redd, potrebbe entrare nella nostra platea di Meteore, perché ha realizzato 3 album alla fine e si ricordano pochi singoli. Beh, questo anche, è uno, ma
2: degni di nota poca roba.
0: Degni di nota poca roba,
3: molto
0: sì.
3: Giovane,
0: eh? Infatti, è mancata molto presto,
3: giovane,
0: sì.
3: Quindi
0: sì, sì, sì.
3: Non aveva neanche 50 anni.
0: Questa era la sua Can You Handle It. Invece per il prossimo pezzo tradiamo il nostro claim, quindi niente 90s to 70s, ma una cosa recentissima, vero Luca?
2: Recentissima, perché si parla di 4-5 giorni fa è uscito questo pezzo.
0: Incredibile, passiamo una news, bellissima.
2: Esatto, esatto. Un pezzo di Chaka Khan, che ha già 73 primavere, la signora.
0: Però
2: insieme a Snoop Dogg, già tedoforo di ultimamente
0: pedofilo,
2: qui.
0: Pedofilo, sì. Snoop Dogg.
2: Tedoforo.
0: Ah, scusa.
2: Non ci credo, ha detto però.
1: Perché tu cosa hai detto fino adesso?
2: Io mai,
1: mai detto.
0: E quindi cosa ha fatto Chaka e Snoop? Cosa hanno fatto Chaka e Snoop?
2: Hanno fatto questo album qui che esce il 18
0: Oppure
2: di settembre.
0: Oppure Khan e Dog, come preferisci.
2: Khan e Dog, Khan e Dog. Dai, passiamo al notiziario, bollettino della neve.
3: No,
2: facciamo.
3: Ma non solo lui, anche Lenny Kravitz.
0: Ma dove? Cioè, in questo disco?
3: In quest'album.
0: Ah, nell'album.
3: Ha fatto anche dei pezzi con Lenny Kravitz. Non solo con
0: Ma noi ascoltiamo
3: Dog.
0: Quello con Snoop Dogg.
3: Con Snoopy. Con Snoopy e Lucy.
2: Agevola.
3: Charlie Brown.
2: Agevola.
3: Chucky Woodstock.
0: Come si intitola il pezzo?
3: Chucky Woodstock.
2: Non me lo ricordo. Boogies in my soul.

0: Beh, direi una scelta particolare per questo nostro momento Made in Italy, il secondo della serata, dedicato a lui, Roberto Vecchioni, nato il 25 giugno del 43, che quindi proprio domani festeggerà il compleanno. Abbiamo scelto Voglio una donna dal suo camper del 1992, perché è una canzone che all'epoca suscitò non poche polemiche, fu accusato addirittura di misoginia, eccetera, eccetera, mentre in realtà la sua era un'intenzione ben diversa, era quella di esortare le donne a non comportarsi come gli uomini in carriera, insomma, con tutti i difetti che ne conseguono. Però
1: infatti lo fanno,
0: certo, ma infatti lui fu accusato di misoginia perché si prese come, no, voglio una donna con la gonna e

0: scatenarono delle polemiche, come del resto è successo recentemente con De Gregori, che si è schierato contro il politicamente corretto, insomma, cose che alla fine a noi interessano poco, no? Giusto?
1: Quasi
0: interessa
1: niente.
0: Invece Janet.

0: Io speravo che la presenza della tua signora ti rendesse un pochino più malleabile, ma vedo che invece c'è niente da fare. Va bene.
1: Forse sono anche peggio, ma.
0: Infatti. Bella. Cos'è che volevi passare da questo album tu? Controlla, no? Guarda un po'.
1: Control. Young Love.
0: E invece, visto che ti sei assentato proprio nel momento dello spazio italiano, cavoli tuoi, ho scelto di mia iniziativa Say You Do, che è il pezzo che mi ha fatto conoscere non solamente quest'album, che peraltro è il primo di Janet Jackson, ma proprio
1: la
0: lei.
1: Janet.
0: Beh, lei come cantante, no? La conoscevo già perché sai che interpretava la parte della fidanzata del fratello di Arnold, eccetera. Non mi ricordo più come si chiamasse in quella cerca miseria la memoria.
2: Te lo dico io?
0: Sì.
2: Te lo dico io?
0: Vabbè,
2: la fidanzata di Willy?
0: Sì.
2: Charlene.
0: Quando fa lo splendido così, la spocchiosità fatta uomo.
2: Perché c'ho qui un hard disk.
0: Un computer.
1: L'hard disk della Maxtore.
0: Esatto, quindi è già andato da anni. Va bene. Qui abbiamo una prima scelta, però, bella questa.
1: Sì, vabbè.
0: First choice. Armed and extremely dangerous. Mamma mia, armato e anche estremamente pericoloso. Il tuo ritratto, praticamente.
1: Scappiamo.

0: per la serie mettiamolo in crisi questo povero Cristo. Ah.
1: Le canzoni belle durano sempre troppo poco.
0: Beh, come spesso accade, del sì. resto.
1: 1973 sto pezzo, ragazzi, si sente, però.
0: Questo bello. Invece un po' dopo, ma non tanto.
1: Un po' dopo, ma mica tanto dopo.
0: Che ammetto. Non avevo neanche avuto il tempo di preascoltarlo, dovevo andare così a braccio. Vabbè, bella. Candy Staton, e fin qui ci siamo.
1: Fin qui ci siamo.
0: Un po' sul disco, sulla disco siamo sicuramente, giusto? Night on Broadway, mi pare, vero?

0: Beh, devo dire che a volte il momento meteoro ci regala delle vere perle. Non è questo il caso.
1: No, decisamente.
2: Infatti adesso faremo la meteora in tipico stile marino.
0: Cioè, che facciamo?
2: Sì, facciamo la meteora in tipico stile.
0: Ma davvero?
2: Sì, assolutamente. Visto? È già partita l'altra.
0: Vabbè, ma non dici qualcosa?
2: No, allora è produzione italiana. Sono di Milano, Stefano Pulga, Italo Disco. Cano era il nome della band. Okay, non c'entra niente. Okay. Perché il cantante era un tale Glenn White di origine caraibiche.
0: Pensa.
2: Hanno fatto più successo di alcuni pezzi disco durante il periodo dello studio 54, perché sono dell'Annus Mirabilis 1979.
0: Cioè come formazione?
2: Assolutamente sì. Nascono in quel di Milano.
0: Ma oh yeah! Ma questo però è un pezzo dell'83.
2: Mi sembra che avevano proprio gli studi di registrazione in via dei Fiordalisi al 10. Così, a memoria.
0: Mi sembra di ricordare
2: che memoria.
1: E mi sembra che io ci abitavo anche in quella via lì.
2: Quindi fatti delle domande. Ascoltiamo la Darla.

0: Sai Luca che sono rimasto un po' deluso da questo spazio meteore. Dopo tre settimane di tue tue ottime interpretazioni,
1: esatto,
0: ritorno il titolare, è stato un po' sottotono. Veramente, come mai? Forse non piaceva l'articolo?
2: No? No, demotivato, cioè,
1: è stato
2: lo spazio è stato trattato, sì, però in maniera pessima.
0: Hai ragione.
2: Io mi sono demotivato, anzi, però sto pensando di chiudere la rubrica.
0: Settimana prossima invece ti puoi sfogare, secondo me, perché lui non c'è. Prenderò una.

0: come dicevamo nel fuori onda, KC sono sempre una garanzia, lo sono anche KFC in questo caso, perché un po' di fritturina nel nostro vinile si sente. E questa, vabbè, devo veramente riannunciare sto pezzo qua, no?
1: Ma no, dai.
0: Poi! Avvio Boogie. Oh, mi sono spaventato anch'io.
1: Pensa, io no.
0: E va bene, qui abbiamo l'uomo con la pianola, che però in questa occasione l'ha lasciata a casa, fortunatamente,
1: A Bontempi?
0: Sì, sì, a Bontempi è stata archiviata, almeno per oggi. Lui ovviamente è Stevie Wonder. Stefano il meraviglioso, do I do?

0: parti per le ferie.
1: Ce la siamo proprio goduto sto pezzo, me lo siamo goduto.
0: Merdaccia, guarda. Quando parti per le ferie?
1: A breve.
0: Confortami. Siamo vicini?
1: Sì, vicini.
0: Vabbè, era Mango con Bella d'estate. Del resto questo è un pezzo straordinario, uno dei più belli del suo repertorio, scritto con e da Lucio Dalla, per cui scusate se è poco. Se dovessi fare una classifica delle sue tre canzoni che più mi piacciono, metterei questo al terzo posto, Oro al secondo e Mediterraneo al primo. In quel caso collaborazione con Mogol, insomma, vabbè, grande Pino Mango, ci manca moltissimo. E con lui abbiamo chiuso gli spazi Made in Italy per questa sera. E ne apriamo un altro veramente meraviglioso, che è quello dedicato allo slow jam e alle ballate. Già in sottofondo una canzone che ogni volta che l'ascolto mi riempie il cuore. Stupenda. Sono gli Heisley Brothers, anzi Heisley Jasper Heisley. E qui ci vogliono almeno gli accendini.
1: Adesso faccio io, vado. Ciao.